0: La canción Piove su noi, llueve sobre nosotros, de Enrico Ruggeri, es compleja. Es más poema que letra de canción. Presenta a una mujer que es un pilar para todos, pero que personalmente tiene miedos y angustia muy profunda. Y describe una lluvia que cae sobre ciudades, techos, hojas muertas, que se lleva justamente las angustias, el miedo, y purifica el aire.
1: Vive giornate che sembrano attese, non cerca occasioni, ma aspetta sorprese, è un po' diffidente in amore, ma tanto da dare, e non vuole sbagliare, e scrive, nasconde qualsiasi pensiero, quando sta in casa è sola davvero, e lì c'è la sua parte migliore, ma fa tanta